bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

la musica parla da sé, non c'è bisogno delle parole. Sulla tua Love FM, solo le canzoni più belle, senza le invadenze di vuoto.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: solo di amare, a chi si sceglie un attimo solo per sé, a chi sa prendersi con ironia. Dolce notte da Love FM.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.
1: Vintage, Vintage, la collezione di dischi in vinile di Love FM.
2: Dal 1969, The Archies, con Sugar Sugar.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità. Dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Prendi il tuo caffè, rilassati e lascia che Love FM ti accompagni con le canzoni che hanno segnato la tua vita. Ogni mattina è speciale con la musica giusta. Buongiorno con Love FM, il suono del tuo cuore.

0: FM.
1: Love FM.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Clotilde.
0: Indovina un po'.
2: Nasce da due, ma è sempre uno. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall.
0: Lo sapevi che...
2: Quando fu inaugurata nel 1886, la Statua della Libertà non era solo un monumento. Funzionava davvero come faro per i naviganti che entravano nel porto di New York.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è luculliano. Un pasto luculliano è letteralmente una bella mangiata. Questo termine appartiene alla sfera gastronomica e indica principalmente un pasto con porzioni molto abbondanti.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Sospetto che ci sia altro nella vita oltre ad essere bello, bello in modo assurdo. E presto scoprirò anche cos'è. Dal film Zoolander.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Nasce da due, ma è sempre uno. Cos'è? Il legame.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.

Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Love FM News.
1: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e i Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti il derby Berrettini-Arnaldi, alle 14 tocca a Flavio Coboglio opposto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Metti in moto la tua giornata con Love FM, musica top e zero stress. Perché il tuo mattino merita il meglio.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buona giornata, buon mercoledì 3 giugno a tutti gli amici delle stelle. Ariete, inutile volersi fare carico dei problemi degli altri. Già durante la giornata di oggi potreste fare non poca fatica a mandare avanti le vostre cose, perciò evitate di farvi il sangue amaro. Toro, i discorsi di sempre oggi vi annoiano un po'. Sarebbe meglio non dare troppo retta a qualcuno che vi sta antipatico, perché la giornata di oggi potrebbe regalarvi più di uno scatto di nervi. Gemelli, avete delle belle idee da mettere in atto, perciò non state a perdere tempo e datevi da fare. Infatti, se non cogliete la palla al balzo, c'è il rischio che qualcuno vi anticipi sul tempo. Cancro, l'amore vi sta privilegiando in questo periodo. Una persona appena arrivata nella vostra vita vi sa regalare sensazioni molto particolari. Valutate bene cosa volete costruire insieme. Leone, non abbiate troppo pudore dei vostri sentimenti. A furia di soffocare quello che provate, state dimenticando voi per primi quali sono i vostri reali sentimenti. Vergine, le idee che potrebbero sembrarvi un po' strampalate potrebbero essere in realtà quelle più giuste. Quindi non buttate via nessuna ispirazione e imparate a fidarvi solo della vostra pelle. Bilancia, non scoraggiatevi di fronte a una piccola difficoltà sul lavoro. Quello che volete è quasi a portata di mano, basta solo riuscire ad aggirare un ostacolo. Scorpione, apprezzare il piacere delle piccole cose è il miglior rimedio per costruirsi la propria serenità e per diventare più disponibili verso gli altri. Sagittario, non siate troppo estremisti all'interno dei vostri rapporti privati. Se qualcosa non funziona come vorreste, non è certo il caso di buttare via tutto. Capricorno, se gli ultimi saranno i primi, allora non lamentatevi troppo con il partner che vi antepone sempre mille altre esigenze. Cercate di valutare il suo punto di vista invece di pensare solo a voi. Acquario, la giornata si dipana in modo tranquillo con gli impegni di lavoro che assorbono buona parte delle vostre energie. Mettete tutto in ordine per affrontare meglio la giornata. Pesci, il lavoro è più che mai caotico e l'insoddisfazione si fa sempre più tangibile. Non buttate via le vostre energie nel volere inseguire a tutti i costi risultati ancora prematuri. Buona fortuna a tutti, buona giornata. A presto.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
0: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: raconté.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
3: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese. 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei 4 migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i 4 sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Coboldi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: La refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Sveglia, Love FM è qui per darti il ritmo giusto. Inizia la giornata con le canzoni della tua vita e il relax che meriti. Let's go!

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità. Dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
3: Mercoledì 3 giugno 2026, 154esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Clotilde.
4: Indovina un po'.
3: Nasce da due, ma è sempre uno. Cos'è? La risposta a fine puntata.
4: Accadde oggi.
3: Il 3 giugno del 1946 debutta per la prima volta in una sfilata di moda a Parigi il bikini. Inventato dal sarto francese Louis Réard, prende il nome dall'omonimo atollo di bikini delle isole Marshall.
4: Lo sapevi che...
3: Quando fu inaugurata nel 1886, la Statua della Libertà non era solo un monumento. Funzionava davvero come faro per i naviganti che entravano nel porto di New York.
4: Parole preziose.
3: La parola di oggi è luculliano. Un pasto luculliano è letteralmente una bella mangiata. Questo termine appartiene alla sfera gastronomica e indica principalmente un pasto con porzioni molto abbondanti.
4: Chuck, citazioni da Oscar.
3: Sospetto che ci sia altro nella vita oltre ad essere bello, bello in modo assurdo. E presto scoprirò anche cos'è. Dal film Zoolander.
4: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
3: Nasce da due, ma è sempre uno. Cos'è? Il legame.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. E la nostra risposta ai raid americani: capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica a Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Kashm. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina. Colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal

0: 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e
10: parole. Non ti preoccupare di quanto lentamente ti sembra di percorrere la strada. Non ti preoccupare delle interruzioni, delle fermate, dei cambi di rotta. Sei in viaggio e stai andando molto più velocemente che se stessi ancora lì a chiederti se partire

0: Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buona giornata, buon mercoledì 3 giugno a tutti gli amici delle stelle. Ariete, inutile volersi fare carico dei problemi degli altri. Già durante la giornata di oggi potreste fare non poca fatica a mandare avanti le vostre cose, perciò evitate di farvi il sangue amaro. Toro, i discorsi di sempre oggi vi annoiano un po'. Sarebbe meglio non dare troppo retta a qualcuno che vi sta antipatico, perché la giornata di oggi potrebbe regalarvi più di uno scatto di nervi. Gemelli, avete delle belle idee da mettere in atto, perciò non state a perdere tempo e datevi da fare. Infatti, se non cogliete la palla al balzo, c'è il rischio che qualcuno vi anticipi sul tempo. Cancro, l'amore vi sta privilegiando in questo periodo. Una persona appena arrivata nella vostra vita vi sa regalare sensazioni molto particolari. Valutate bene cosa volete costruire insieme. Leone, non abbiate troppo pudore dei vostri sentimenti. A furia di soffocare quello che provate, state dimenticando voi per primi quali sono i vostri reali sentimenti. Vergine, le idee che potrebbero sembrarvi un po' strampalate potrebbero essere in realtà quelle più giuste. Quindi non buttate via nessuna ispirazione e imparate a fidarvi solo della vostra pelle. Bilancia, non scoraggiatevi di fronte a una piccola difficoltà sul lavoro. Quello che volete è quasi a portata di mano, basta solo riuscire ad aggirare un ostacolo. Scorpione, apprezzare il piacere delle piccole cose è il miglior rimedio per costruirsi la propria serenità e per diventare più disponibili verso gli altri. Sagittario, non siate troppo estremisti all'interno dei vostri rapporti privati. Se qualcosa non funziona come vorreste, non è certo il caso di buttare via tutto. Capricorno, se gli ultimi saranno i primi, allora non lamentatevi troppo con il partner che vi antepone sempre mille altre esigenze. Cercate di valutare il suo punto di vista invece di pensare solo a voi. Acquario, la giornata si dipana in modo tranquillo con gli impegni di lavoro che assorbono buona parte delle vostre energie. Mettete tutto in ordine per affrontare meglio la giornata. Pesci, il lavoro è più che mai caotico e l'insoddisfazione si fa sempre più tangibile. Non buttate via le vostre energie nel voler inseguire a tutti i costi risultati ancora prematuri. Buona fortuna a tutti, buona giornata. A piantò.
0: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 10 e un minuto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti.

0: di una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana: sequestro di persona a scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quella canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare. Buon ascolto dalla tua

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: Dimmi perché

stare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

0: minuto. Love
1: FM. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Accetta gli altri così come sono. Accetta la vita così com'è. Apprendendo l'accettazione, imparerai soprattutto ad accettare te stesso.

0: pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: 10 in punto. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel Biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante.
3: E adesso le news regionali. Notte di super lavoro per i soccorsi in Friuli Venezia Giulia, sferzato da una violenta ondata di maltempo. Il centralino del 112 ha registrato oltre 150 chiamate per strade allagate e rami spezzati. Tra le zone più colpite, Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Cormons. Sulla regione si sono abbattuti fino a 80 mm di pioggia, spinti da 20 a 60 km orari. Sospiro di sollievo per i fiumi, rimasti sotto i livelli di guardia. Restiamo in Friuli Venezia Giulia, dove continua il lavoro per la reintroduzione delle province. Giovedì il disegno di legge approderà nella quinta commissione guidata da Diego Bernardis per la presentazione e le prime audizioni dei rappresentanti locali. La riforma prevede la rinascita degli enti intermedi sui vecchi confini storici, con competenze immediate su strade e scuole. Ma è già scontro nella maggioranza. Fratelli d'Italia frena sull'incompetenza del testo, preannunciando possibili colpi di scena prima del voto in aula. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1° al 7 giugno.

0: giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare! Il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano! Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie, trofeo La Pietra.
1: La giornata corre veloce, tra lavoro, traffico, impegni e pensieri. Ogni tanto serve fermarsi un attimo. Accendi Love FM, la musica giusta per i momenti che vuoi con più relax.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ora dopo ora sono le 13 e un minuto. La Beppe.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo.

0: felicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.

0: gusto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

arrivato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono canzoni che parlano di te perché le hai vissute e altre che stanno solo aspettando di entrare nella tua storia. Che sia un ritorno, una scoperta o solo un momento da sentire, Love FM ti accompagna semplicemente.

0: che quando guido ascolto Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: 10 e un minuto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan, ferma un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano.
3: E adesso le news regionali. Il TAR della Puglia frena l'avanzata dei pannelli solari negli oliveti. I giudici amministrativi hanno annullato una controversa delibera regionale del luglio 2025 che consentiva di abbattere gli alberi non monumentali per fare spazio agli impianti fotovoltaici alle serre. Accogliendo il ricorso degli ambientalisti, il Tribunale ha ribadito che gli impianti privati per le energie rinnovabili non giustificano l'eccezione di pubblica utilità, necessaria per aggirare lo storico divieto di espianto. Si tratta di una sentenza definita storica a difesa del paesaggio. Restiamo in Puglia, dove Taranto è sempre più pronta all'apertura dei giochi nel Mediterraneo. Il sindaco Piero Bitetti chiede lo stop alle contrapposizioni politiche e pretende risorse per completare le opere e garantire il decoro urbano. Il primo cittadino tarantino sollecita il governo a sbloccare rapidamente i fondi necessari per non danneggiare l'immagine dell'intero paese davanti al palcoscenico internazionale. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
2: Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20.45 azzurri in campo in Lussemburgo, domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
4: e sulla nostra nuova app.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA

0: 625 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
1: Non è una questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: felicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In auto, accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: minuto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continueremo ad avere dell'instabilità sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, dei rovesci sparsi da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Sole protagoniste invece all'estremo sud, con caldo qui estivo ma senza particolari eccessi, valori comunque su queste zone fino ai 30-32 gradi. Progressivo miglioramento del tempo anche sulle regioni di nord-ovest. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole protagonista su tutto il nostro territorio grazie a un miglioramento del tempo, ma dal pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento a partire dai settori alpini, che poi in serata coinvolgerà il nord. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
10: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri
11: e
10: parole.
11: E se la strada è in salita, è solo perché sei destinato ad arrivare in alto.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.

0: Love FM News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Prima a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Auger Aliassime. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della numero 1 del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chwaliska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Jenny De Gaetano.
2: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente FIGC fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
3: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore da nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
2: Domenica 7 si replica in Grecia.
1: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C, Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sul

0: Accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
0: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile e internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
6: E adesso inizia un nuovo viaggio. Che sia andata o un ritorno, l'incanto sarà godersi la strada con la nostra musica. Buon viaggio da Love FM. La tua compagna di viaggio.

0: La refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: da un euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Finalmente si torna a casa dopo un'intera giornata fuori. Entra in auto e sintonizzati su Love FM. Con la nostra musica tra evergreen e successi di oggi, sarà un rientro a casa speciale. Buon viaggio con Love FM.

0: velocità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: sono le 20 e 58 minuti. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Love FM. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rasserenamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
4: Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell'uomo che quello di essere gentile.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozi online.
2: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

sono canzoni che sono diventate casa, emozioni che non conoscono il tempo. Su Love FM, rivivi la musica che ha scritto la tua

anche durante il lavoro. Il sottofondo di Love FM mi fa compagnia. Sono più rilassata e più concentrata. Love FM. Sì, con Love FM.

Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione.

gran silenzio da smaltire in una notte che non so, cambiasti umore vita mia.

0: minuto. Love
1: FM. Ci sono brani che non ti abbandonano mai. Love FM è la tua connessione con le emozioni che non smettono di pulsare. Il tempo cambia tutto, ma certe canzoni restano per sempre.

tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: FM.
1: Love FM.
0: Stringimi, regalami un istante tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice come quell'uomo che ama ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice come un pittore finita la tela

sono notti che sembrano fatte apposta per rallentare tutto. I rumori, i pensieri, persino il tempo. E poi arriva una canzone, quella giusta. E all'improvviso ogni emozione trova il suo posto. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Maria si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza, Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB Plus. Il suono perfetto.
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM. Dal 1978, Eugenio Finardi con Extraterrestre.
2: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere.

messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

tristezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

queste melodie sono il rifugio di cui non sai fare a meno. Love FM ti regala la musica che non conosce il passare degli anni. Il tempo vola, l'amore.